so no go hack. Ma so e die na che say e be a be fire. Anya asem ketwa. Me say e na no bia de. Me bon no mi en say be so li fi die. Oh na bibia covid die m kama kama. O say bi di e di a dance. Sunsum ni amano. Re sunsum ni amane tutu. Asen e mi enu. Supernatural and the control natural.

tseo di etsang. Ha hona chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le chelete. Ha hona chelete.